fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, ha

Ia io te nome che bisciavo su nuor. Su un cacca zappè e tu me muor. Luci rompe la più e se ne viu. Luci rompe la batto e veloci che barbato. Ingoia io te nome che bisciavo su nuor. Su un cacca zappè tu me muor. Luci rompe la più e se ne viu. Luce un prelabato e luce un robato.